Ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco, ogni tutto in banco,